Makun nigbadun don sto. Emi lo so emi le nso. Olose teti mo so ore wa tata. Mo so. Dadi sori sun si ogo. Mi ma ba so mi se. Omo mami gan mo.